0: laburo nero.
1: Che hace Caripoito arriva l'onibus?
0: Quando vai?
1: Me guai, pa' che me crei.
2: Sì, che bien che lo pronuncia.
1: Se vi che sabe inglese.
0: Se vi che lo domina.
1: Ya te he dicho, for five.